Nesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non vi avrai quei pennacchini, quel cappello.

Quanti avrai? Quel pennacchio? Quanti avrai? Quel cappello? Quanti avrai? Quella chioma?

avrai quel pennacchio, anche avrai quel cappello, anche avrai quella chioma, anche